idan kuka kwatanta mu da sauran halittun Allah waɗanda su ba sa tsafi ko ba sa da wani hankali ma da za su fara kan zalunci da ko ba da shi ba mahaukatan cikin mu ba mahaukata za ka samu cewa sun fi dabbobi kaɗan ko mahaukaci ne za ka samu akwai abin da zai kiyaye ne ni zo cin abinci ko mahaukaci ne zai ka ɗauka da hannunsa ne ba zai sa kafin ta yi wace ko mahaukaci ne amma dabbobi su duk Allah bai ba su wannan ba sai dai su kai bakinsu suna ci an su daga cikin su ba sa da halin bane amma Allah bai ba su hankali da su ɗaukawa su ci sai dai su riƙa ci tare saboda su ba bin Adam ba ne kuma sai Allah ya ba mu ko mene ne za mu ci Allah ce ka zaɓi abin da dama ne ka ci yanzu inda za a tambayi mutum daga safe zuwa yanzu nawa ne farashin da abubuwan da ya ci sai ka ga wancan abubuwa na classes ɗin abinci abin da yake kunshe da nutrients ɗin abinci kala-kala ya ci abinci da ke da kunshe da carbohydrate ya ci wanda yake kunshe da protein ya ci wanda yake kunshe da jiki duk irin waɗannan abubuwa na nutrients ɗin abinci kala-kala amma ita dabba sai dai ka ga abu ɗaya ne kawai za ta ci shi ke nan kuma haka za ta haƙura yadda duk ɗan adam zai yi juya abin sai masa daɗi kuma ya sarrafa shi yadda yake so sai Allah ba shi su kuma abinci da za su danye kai kaɗai ya aka baka dama in ka ga dabba ta ci abinci da fadde to ɗan adam ne ya dafa mata ya bata amma ita bata san Allah ba inda babu ɗan adam ba da kare da kyanwa ba za su taɓa cin abinci da fadde ba amma saboda sakamcin suna kusa da ɗan adam sai su rinka ci su ma su samu sauran rana a ɗan taɓa ɗan sa miya wani kare ma ya ji daɗi sama da kai saboda ɗan adam

0: Wa to a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abokin gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wa to da fadukan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tatsun waken soya, albasa, kayan yaji almashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abo burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi star daga tatsacin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfanin
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: Wa to a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wa to da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tatacen waken soya, albasa, kayan yaji armashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi star daga tafashin waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: mutum. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abokin gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yaji almashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: Davis. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tafashin wake soya, albasa, kayan yaji armashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

tuna. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abokin gewa ma zan dafa wani abu da duk sasa amincewa. Wato da fatan shinkafa na musa.

0: Ita 97.3 Zanguna FM Rahma Radio kuke ci gaba da kasancewa tare da mu. Kafin wannan lokaci aka saurari labarai cikin harshen Turanci daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na wannan gida mai albarka wanda agogon muke nuni da karfe 4:30. Lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirin na lafiya babbar ni'ima tare da Abbas Salisu Sorat Dinki. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahman Radio.

0: 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
1: Rahama Radio kana mu bai fada karwa koina almasna ta yi mukulale.
2: Mai gida da uwar gida, duk kuna da rawar da za ku taka wajen kare lafiyar iyalinku, kamar tabbatar da kun tsaftace gida ta hanyar share shi, gyara magudanan ruwa don gujewa cututtuka masu yaduwa ta hanyar gurbataccen muhalli, har da kula da ruwan da za a yi amfani da shi ta hanyar killace shi.
3: Nusar da yara wanke hannu kafin da kuma bayan cin abinci tare da tsaftace su bayan fitowa daga banɗaki. Wanke kwanuka idan an ci abinci da kuma killace su idan almuru yayi.
4: Waɗannan duk za su ba da gudunmawa wajen kubutar da iyalanka daga kamuwa da cututtukan da ke ciwo al'umma tuwo a ƙwarya a wannan zamani. Wannan sakon tunatarwa ne daga hukumar gudanarwa ta gidan Radio Rama, farin cikin al'umma, mita 97.3 a zango.